0: 9.51.
1: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
2: Luigi.
3: Babbo.
2: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte. Questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
3: Let's try the song.

0: Релакс Крисмас.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Ho scelto

0: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
1: Luigi?
2: Bob.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo, senza paura, ok?
2: Sì.